0: organizzare la visita, perché proprio ma poi anche il tema.
1: Ahí vamos. Viene Nueva York con Villa, se la devuelve, se mete al área, tira.